0: Sì, chiedilo.
1: Qual?
0: Sì, aspetta, se lo spesso che finisce nessuno.
1: Cosa?